0: con gli altri qui che non le trovo.
1: Siamo per la controllare la